Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: le 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: ミュージック
1: ボックス。Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

noi eravamo lì, la tua mansarda, i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu, a volte sei ancora nella mia testa.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: L'amore di cui hai bisogno.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che danno qualche consiglio anche per affrontare questa giornata. Ariete, chi sta lottando per raggiungere un traguardo, presto potrebbe ricevere delle belle sorprese e delle belle soddisfazioni. Quindi non arrendetevi proprio adesso, anche se la stanchezza si fa sentire. Toro, arriveranno piccole sfide da affrontare sul piano professionale. Dovrete gestire bene le energie a vostra disposizione. Ottima la vita sentimentale. Il vostro modo di amare non passerà inosservato e sarà molto apprezzato. Gemelli, l'atmosfera si farà leggera in amore. Dimostratevi aperti e disponibili. In ambito lavorativo sarà una giornata produttiva soltanto se avrete le idee giuste da sviluppare. Cancro, non è facile ricavare il meglio dal proprio lavoro quando le energie mancano, quindi cercate di riposare il più possibile. In amore c'è desiderio di dolcezza e maggiore complicità. Cercate quindi di trovarle insieme al vostro partner. Leone, attenzione a non essere troppo dominanti in ambito amoroso. Sarà possibile vivere un rapporto sereno soltanto se ci sarà equilibrio tra voi e l'altra persona. Nel lavoro la razionalità dovrà essere fondamentale oggi. Vergine, potreste sentirvi fuori fase nel vostro rapporto. Cercate di non voler avere sempre l'ultima parola, soprattutto se avete a che fare con persone ostinate. Il settore professionale sarà produttivo, sappiate però che il lavoro non è tutto. Bilancia. La giornata sarà abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi momenti di grande passione. Stabile il settore professionale, potrebbe essere un buon momento per sperimentare. Attenzione però ai rischi troppo alti. Scorpione, il lavoro assumerà una certa priorità, soprattutto se avrete le idee giuste per raggiungere il successo. In amore, attenzione a non perdere le staffe, anche per questioni da poco. Non vi aiuterà a migliorare il vostro legame. Sagittario, giornata interlocutoria sul fronte sentimentale, dove l'iniziativa rischia di essere frenata da dubbi o mancanza di entusiasmo. Nel lavoro alcune dinamiche sembreranno rallentare ogni slancio. Capricorno, l'umore sarà piuttosto variabile oggi. Si alterneranno momenti di euforia a fasi di chiusura improvvisa. Nel lavoro piccole disorganizzazioni o cambi di programma vi metteranno alla prova. Ma voi potete superare tutto. Acquario, sul fronte dei sentimenti una passeggiata, un film o un progetto condiviso avranno più valore del previsto. Nel lavoro la giornata sarà fertile per chi saprà individuare i dettagli che contano davvero. Pesci, i sentimenti troveranno nuova linfa in gesti semplici ma sinceri. In ambito lavorativo una notizia in arrivo potrebbe cambiare la prospettiva su un progetto a cui tenete molto. Oggi vi saluto con le parole di Chuck Berry. È incredibile quanto si possa imparare quando le proprie intenzioni sono davvero oneste. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

light up, light up, light up. I want everyone on the floor.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 21 luglio 2026 è il giorno numero 202 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.39. I santi del giorno sono San Lorenzo da Brindisi, San Daniele e Sant'Alberico Crescitelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 luglio del 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Si tratta della prima vincita nella storia ad una schedina. Nel 1960 Sirimavo Bandranaiki viene eletta prima ministra dello Sri Lanka, è la prima donna al mondo. Nel 1969, 6 ore più tardi dell'allunaggio, Neil Armstrong compie il primo passo di un uomo sulla Luna. E nel 2001, durante il G8 di Genova, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 luglio del 1927 ad Adenau, in Germania, Alfredo Binda vince il primo campionato del mondo professionisti di ciclismo. Il podio è tutto italiano, perché al secondo posto c'è Costante Girardengo, al terzo Domenico Piemontesi. Nel 2002 il pilota della Ferrari, Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio di Francia, si aggiudica matematicamente il titolo mondiale di Formula 1 con 6 gare di anticipo. Per il campione tedesco si tratta del 5º titolo, il terzo consecutivo con la scuderia di Maranello. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 luglio del 1976 i Pooh rilasciano l'album Pool Over. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in vetta alla Hit Parade. E nel 2018 Laura Pausini è la prima donna a tenere un concerto al Circo Massimo di Roma. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Ernest Hemingway, nato ad Oak Park il 21 luglio 1899 e scomparso a Ketchum il 2 luglio 1961. Scrittore e giornalista statunitense, la sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale. E ricordiamo uno degli attori più amati di sempre, Robin Williams, nato a Chicago il 21 luglio 1951 e scomparso a Paradise Key l'11 agosto 2014. Compie oggi 78 anni Beppe Grillo. Dopo essere stato per 10 anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico e con il proprio movimento ha scompaginato lo scenario politico italiano. Spegne 26 candeline Erling Haaland, calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese. E il proverbio del giorno è: chi è sazio non crede a chi è digiuno.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario, attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato diverse ferite tra polizia e manifestanti.
1: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
2: È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.
1: Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.
2: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
1: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Oggi il cielo si sveglia sereno, con quella calma che non ha bisogno di dire nulla. La luce arriva morbida, uniforme e accompagna la mattina senza fretta. È un'estate gentile, sole, quiete, respiro. Nel pomeriggio qualche nuvola cresce piano, ma senza cambiare davvero il tono della giornata. A volte basta questo, un cielo che ti cammina accanto.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Tribunale civile.

0: legale un matrimonio combinato in Pakistan. La procura ha agito con urgenza, arrivando a bloccare per 48 ore i voli verso il paese. La ragazza aveva espresso il desiderio di restare in Italia e denunciato regole familiari molto rigide. Indagini estese anche agli altri minori della famiglia.
1: Paura ad Arrone, nel Ternano. Una bimba di 4 anni è stata aggredita da un lupo vicino agli impianti sportivi. La piccola è stata trascinata per alcuni metri, ma non ha riportato ferite gravi. ASL e Carabinieri Forestali hanno avviato il monitoraggio e le procedure per catturare l'animale.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: dietro le 9 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
4: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
3: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
4: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista 50 anni era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
3: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
4: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: molto bella questa cosa, che il mio computer a un certo punto ha deciso di inventarsi di avere una stampante, no? Adesso, tutti i giorni quando accendo il computer per mezz'ora devo dirgli no, non hai nessuna stampante, non esistono stampanti. Si è convinto, cioè tipo si identifica in un computer che ha una stampante, e non riesco assolutamente a convincerlo del contrario. Questo è il dramma vero. Cioè io provo ad aprire un programma e lui prima fa ricerca stampante, ma qualunque programma, anche programmi che non c'entrano nulla, programmi audio, cioè proprio cose che dici ma perché la stampante? Poi qual è il nesso, scusami, anche ci fosse questa benedetta inventata stampante, no? Quale dovrebbe essere?
1: Mone, è successo l'altra sera a Castel Castagna, nella frazione di Castagna Bassa, nel Teramano. Sì. Un episodio che, come ricostruito dai carabinieri, ha dell'incredibile, cioè? Per la drammatica, rapidissima sequenza di atti violenti. I due sono a cena, a tavola anche i nonni del giovane. Nasce una lite, il 22enne scaglia un piatto in ceramica contro la zia. Mazza. Colpita e ferita la testa.
0: No, brutto.
1: Reagisce la donna ed impulso afferra un coltello trafiggendo il ragazzo al petto, lontano dal cuore.
0: Come?
1: Il padre 87enne della donna, nonno del giovane, sì, nel tentativo di difendere la figlia cade e si frattura un femore,
0: no,
1: ma non è ancora finita.
0: Come?
1: La nonna cerca di fermare il nipote colpendolo col suo bastone. Il 22enne sanguinante esce di casa, monta sullo scooter, ma dopo pochi metri cade svenuto,
0: sì,
1: per,
0: certo,
1: la copiosa emorragia.
0: Capito? Cioè, ma cos'è? Ma la carneficina fa tutto in famiglia, tra l'altro, è tutto tra parenti. Miseria.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

carina, dai. Questa ci sta, breve ma carina. La base è rallentata, che ce l'abbiamo fatto. Bene, possiamo partire? Possiamo partire con un po' di rassegnina stampa. Vediamo un po'. Allora, stasera ci parla di quello che è successo ieri ad Arpuglio, dove un'auto ha preso fuoco in un garage e 5 persone sono finite in pronto soccorso. Incendio che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in un'auto rimessa proprio nella frazione

0: Allora, spero di riuscire a completare l'intervento. Spero di riuscirci. Dicevamo dell'auto che ha preso fuoco dopo, a quanto pare, un botto, un'esplosione che è stata segnalata a quel di Arpuy. Alla fine 5 persone sono rimaste ferite. Sembrerebbe che alla base ci sarebbe un mal funzionamento di un'auto elettrica nell'autorimessa. Questo secondo Aosta Sera. Che diciamo è un'altra notizia che non muove a favore di una tecnologia molto discussa, ecco, di cui si è parlato tanto anche in questi termini, spesso con fake news. Questa sembrerebbe, adesso vediamo, insomma, sono ancora in corso gli accertamenti, potrebbe essere una delle, anzi la causa di questo incendio. Due erano le persone che erano nel garage e che quindi insomma sono rimaste ferite. Gli altri feriti sono invece dei vicini che sono accorsi prima dell'arrivo dei soccorritori, in maniera, devo dire, molto coraggiosa, restando interessati a loro volta dalle fiamme per cercare evidentemente di aiutare, immagino, i due che si trovavano lì. Sull'accaduto è anche il comune di Aosta che spende alcune parole. Dice: l'incendio che c'è stato da Arpuy ha colpito la nostra comunità. A nome dell'amministrazione, dice il sindaco, esprimo vicinanza alle persone coinvolte e familiari, con l'augurio di una pronta guarigione. Ok, poi ringrazia tutti i vari, insomma, corpi, forze dell'ordine, eccetera eccetera, no? In momenti come questi emerge il valore del lavoro di squadra e della dedizione di chi ogni giorno opera al servizio della nostra comunità. Insomma, è stata piuttosto pesante come cosa, comunque adesso vedo che in prima pagina un po' ovunque, in tutti i quotidiani, anche l'ANSA ne parla, Gazzetta Maten, la Valle d'Aosta, Rai Valle d'Aosta, insomma, un po' tutti i quotidiani aprono con questo oggi. Noi ora ci colleghiamo un attimo col Music Box e poi torniamo.
1: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super

diciamo, un cinema in Alta Valle, un noto cinema in Alta Valle, bellissimo, a vedere l'Odissea. Notizia, proprio fermate tutto, cioè proprio, i quotidiani cambiano le prime pagine dopo questa notizia fondamentale. Ma a proposito di quotidiani, sempre sul locale, sempre sulla Valle d'Aosta, vedo che ci sono delle novità che riguardano, sto parlando molto delle indennità per il direttore dell'USL. Allora, la CGIL ha fatto un comunicato in cui dice di avere perplessità molto forti in merito alla decisione di fatto, la faccio un po' breve, di aumentare i soldi che si daranno al prossimo direttore dell'USL, che mi pare di capire che insomma si fa un po' fatica a trovare. Dice la CGIL, pur riconoscendo l'importanza di rendere attrattive le posizioni di vertice della sanità, stavo ruttando in onda, bruttissimo, le due organizzazioni ritengono necessario aprire una riflessione sul metodo seguito dall'amministrazione e sul rispetto dei principi che regolano l'accesso agli incarichi pubblici. L'aspetto che desta maggiore preoccupazione è la cronologia, cioè l'indennità è stata decisa dopo aver pubblicato il bando per la selezione del direttore generale. Sempre secondo la CGIL, se l'amministrazione aveva già individuato la necessità di aumentare i soldi per il direttore, avrebbero dovuto deciderlo e definire questa scelta prima di avviare la selezione, la procedura selettiva. Quindi questo è un modo per essere più trasparenti, sarebbe stato un modo di essere più trasparenti, consentendo a tutti i potenziali candidati di valutare l'incarico sulla base delle medesime informazioni. Farlo dopo, farlo a bando già emesso, secondo sempre la CGIL, sarebbe invece un modo per non garantire a tutti le stesse condizioni. Insomma, mi pare di capire meno trasparenza, questa è un po' la critica che viene fatta. Vabbè, andiamo con Bruce Springsteen. Vai.

bella, molto bella. È uscita durante il Covid, se non sbaglio, questa, 2021. Letter to You, me lo ricordo, perché insomma in quella fase lì eravamo tutti molto attenti alle uscite, non avendo un cazzo a fare, quindi c'era un po' questa cosa, eravamo a casa, guardavamo tutto, e mi ricordo tra i dischi sono usciti questa molto bella di Bruce Springsteen, che abbiamo sentito alle 9.41 ancora da Lidia al Carpegio, che ci ospita anche oggi molto gentilmente. Mentre le altre notizie sono, vabbè, questo non so quanto possa interessare tutti, però che si allunga di un giorno il prossimo consiglio regionale, che sarà la settimana prossima, quindi ci saranno 3 giorni anziché 2. Vabbè, queste sono cose così un po' marginali forse per molti, però è una delle notizie con cui l'ANSA compone la sua home page in questa fase. ANSA, naturalmente, Valle d'Aosta, che poi parla anche dell'accordo tra la regione e Confindustria, è la prima tra l'altro intesa a livello nazionale per fronteggiare le emergenze, un fronte comune tra imprese del territorio e la protezione civile della Valle d'Aosta per fronteggiare le emergenze. Quindi qual è l'impegno che assumono gli industriali? In caso di necessità forniranno volontariamente materiali, attrezzature, tecnologie e mezzi operativi, anche servizi come ristorazione, accoglienza, ospitalità, manutenzioni, riparazioni, trasporti a favore della protezione civile. Quindi tra le iniziative previste c'è anche la prevenzione, la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile e il coinvolgimento delle imprese nelle attività di supporto operativo. Ok. Tramite sponsorizzazioni si favorirà poi l'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature, tecnologie, organizzazione di eventi divulgativi della protezione civile. Tutto questo rientra all'interno di un programma cosiddetto PGE, programma gestione emergenze della piccola industria di Confindustria, nato nel 2016 in occasione, vi ricorderete, del terremoto delle Marche. Però è una cosa piuttosto importante, perché è la prima volta che una regione sigla un accordo con Confindustria in questa direzione, per cercare di collaborare nei casi in cui dovessero, speriamo di no, capitare delle emergenze.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Allora, mi sembra giusto fare un po' di doveroso terrorismo, arrivate alle 9.50 su uno strumento che molti stanno usando per un po' di refrigerio in questa estate piuttosto calda, che sono le piscine, ma non lo faccio io, assolutamente, lo fa un po' la cronaca e un po' il Parlamento, perché se ne occupa anche la RAI Valle d'Aosta di questa cosa. Ci sono stati vari casi di cronaca piuttosto inquietanti, no? Negli ultimi giorni, dove 9 minori sono rimasti intossicati in una piscina, comunque non è che tutte le piscine di una piscina vicino a Roma, addirittura una bimba di 4 anni purtroppo è annegata perché è lasciata in acqua senza sorveglianza, e un'altra addirittura risucchiata dal bocchettone nella pompa di aspirazione. Queste sono alcune delle, insomma, tragedie, lo possiamo dire, successe negli ultimi settimane, ripeto, in una piscina vicino a Roma. Tutto questo però, come purtroppo spesso succede in Italia, abbiamo questo modus operandi che davvero io non tollero, ma va bene. Quando succedono le tragedie, poi il Parlamento si attiva e dice facciamo le leggi, no? Perché tanto le leggi si fanno sempre dopo che è successo il casino. E in questo caso si sta parlando di inasprire le norme sui controlli e le misure di prevenzione. Insomma, di fatto si parla proprio di questo: esalazione di cloro, bocchettoni, rischio annegamento. Insomma, tutto questo sta portando il Parlamento a discutere una norma che potrebbe appunto inasprire tutte le regole legate alle piscine, che disciplinano le piscine. Vabbè, è giusto dare la notizia perché viene riportata un po' ovunque in queste ore. È un po' il tema di questi giorni, se vogliamo, quello delle piscine. Mentre invece, tornando un po' di più sul nostro territorio, sulla Valle d'Aosta, sempre la RAI si occupa per esempio della siccità, del fatto che ce ne siamo abbastanza accorti, fa molto caldo, e che la settimana prossima si riunisce anche il direttivo dell'AREV, che rappresenta gli allevatori in Valle d'Aosta, e si sta purtroppo discutendo della possibilità di anticipare la desarpa, che sarebbe, per chi non mastica insomma questi termini, la discesa dagli alpeggi, che potrebbe venire, non è la prima volta, prima del tempo. Voi direte, beh, sti cazzi, cosa cambia? No, cambia perché è un danno economico, non solo in termini di produzione dei formaggi, produzione casearia, ma anche di perdita di fondi europei che sono vincolati al numero di giorni in quota che si passa.

0: anche a proposito di sanità che ad agosto due medici di famiglia cosiddetti cessano la propria attività. Parliamo di Aosta, del territorio di Aosta, uno per pensionamento, l'altro perché se ne va in un'altra regione per ricongiungimento familiare. Sono più di 3.000 i pazienti che sono interessati da questa cosa, che stanno ricevendo le lettere di avviso dall'USL, che sta provando ovviamente a limitare i disagi, come ha detto all'interno di un comunicato, in attesa di due professionisti che hanno manifestato interesse, che quindi dovrebbero poi prendere il posto appunto dei due che se ne vanno.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Lucio Corsi vinse Sanremo l'anno scorso con Questa volevo essere un duro. L'abbiamo ripetuta, sto dicendo, l'abbiamo recuperata quasi alle 10, manca un minuto, poi ci colleghiamo con la nostra redazione. Adesso volevo vedere al volo ancora qualche notizia dal territorio, vediamo un po' se c'è qualcosa. Ci sono un sacco di sagre in questi giorni, c'è la Favò a Osen, c'è la festa del bollito a Valtournanche, c'è stato, vabbè, questo è meno tradizionale, se vogliamo, l'International Street Food, come suggerisce il nome, un po' meno tradition in questo caso. Però insomma, è proprio il periodo in cui inizia quella congiuntura astrale tra tutti gli eventi di tutti i comuni valdostani, verso agosto è abbastanza così, e beh, è anche bello che sia così, se vogliamo, no? Uno poi parla ogni tanto di destagionalizzazione, però è anche bello avere quel periodo in cui non sai neanche dove andare, devi decidere dove andare la sera, ci sta, è un lusso che tutto sommato ci concediamo anche volentieri, no? Visto che non sempre è così, va bene. Andiamo a collegarci con le notizie, quindi la redazione, io vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio, che è il 349-722-5831, sempre su WhatsApp, sempre per parlare con noi al mattino, quindi la Giosta che sta lì del Carpegiò, e poi con il resto dei nostri programmi durante tutto il giorno, che invece trasmettono un po' da ovunque. Abbiamo, come dire, abbiamo una sorta di rete diffusa di speaker sul territorio, non solo sul territorio valdostano. Sentiamo le news adesso, prego.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani per ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso un alert per gli americani nel mondo.
1: Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata ieri per protesta dopo che domenica il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Cori contro le forze dell'ordine definite assassini, ma anche lancio di oggetti verso di loro. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni.
2: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
1: Costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e a restare nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. È lo scenario scoperto dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, che insieme ai colleghi del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza due imprenditori dell'agro aversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento e nella produzione di ortaggi. Le accuse al loro carico sono intermediazione illecite e sfruttamento del lavoro aggravato.
2: Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia. E questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. Nessuna quarta ondata di calore, almeno fino a fine mese, ma l'arrivo dalla Norvegia dell'aria fresca produrrà forte maltempo. Intanto però la penisola resterà divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore.
1: Il calcio, finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione.
2: Per ora è tutto, un saluto dalla redazione.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Pensionato è una parola triste, anche se è allegro pensare che ci sia arrivati vivi. So bene di come questo status sia agognato, specie con le giravolte delle regole che, come la risacca nei pressi della riva, spesso allontanano al largo chi l'aspetta da tempo. Io sono pensionato da qualche tempo e quando ci sono arrivato, lasciata mamma Rai, da cui peraltro ero stato a lungo in aspettativa, mi ha fatto impressione, trattandosi di un segno indelebile del tempo che passa. La nozione di pensionato, per fortuna, sta cambiando nel tempo. Traggo dalla Treccani una delle più proverbiali prese in giro. Ascoltate. Come viene definito l'anziano che osserva gli operai al lavoro, nei cantieri, con l'aria di quello che la sa lunga? Oggi la maggior parte della gente ha la risposta pronta, Umarell, con due L finali, come se si chiamasse così da sempre. In realtà la parola ha visto la luce una ventina di anni fa ed è emblematica della capacità del web di moltiplicare in maniera esponenziale l'uso di certe espressioni nel nostro lessico. Infatti, quel termine è stato inventato di sana pianta nel 2005 per essere usato in un blog, poi è diventato il titolo e il tema di un primo libro. La nascita è dovuta alla mutazione premeditata di una parola dialettale bolognese usata in origine in modo dispregiativo, umarell, con una sola L, indicante un ometto dall'area di messe anonima che vaga per la città. Espressione a sua volta nata nel Novecento, considerando che assente nei vari dizionari dedicati al dialetto bolognese, dove semmai compaiono con lo stesso significato diminutivo termine come umet, umaret, umain, umarein e uminein. Comunque umarein si è poi trasformato, cambiando in buona parte la connotazione linguistica e semantica, in un bolognelismo usato quasi ovunque a livello nazionale e talvolta anche all'estero. Fin qui la Treccani. Vorrei aggiungere che la fotografia umoristica del pensionato di fronte al cantiere è davvero una caricatura, almeno per noi baby boomer, siamo quelli tra il 45 e il 64, la cui coda dei più giovani si avvia ormai alla pensione. Appartengo, ahimè, a questo gruppone, sei cospicuo in termini demografici, sono difensore di noi, Pantere Grigie. Credo infatti che questa nostra generazione abbia avuto un'etica del lavoro molto forte e nel limite del possibile non si fermi affatto e in vario modo si tenga ben in piedi in attività varie sinché la salute tiene. Ci tengo a dirlo guardandomi attorno perché troppo spesso c'è chi considera i pensionati un peso e la loro esperienza un vuoto a perdere. Combatto con convinzione una battaglia contro certi luoghi comuni e personalmente non
3: defletto. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Benissimo, allora ringraziamo anche Didier che ci informa tra le varie feste nominate poco fa, patronali, sagre eccetera, anche di quella La Ruine di Morget, che è praticamente questo venerdì, sabato e domenica, per una serie di eventi collaterali, un programma sempre molto ricco. Giustamente, ce ne saranno sicuramente altri di comuni che ho dimenticato, se volete l'occasione per segnalarceli al 349 722 5831. Dicevamo, è un po' il weekend in cui si riempiono i nostri territori, i nostri comuni, le vallate di sagre, eventi eccetera, sono tanti, questo ci fa molto piacere. Ora noi sentiamo un disco, no, questo però ci distrugge se la metto, quindi no, aspetta, vediamo un po' se ricaricando mi dà delle cose un po' meno. Mi dà una canzone natalizia che mi sembra giusta, visto che siamo a luglio, questa, cioè, non è possibile. Ma tu puoi mettere il 21 luglio Have Yourself a Merry Little Christmas, ma non si può, non è possibile, cioè, no. Cioè, ma perché? Cioè, poi la canzone più triste, moscia di tutte, cioè. Vabbè, così, intanto la playlist, il programma automatico mi fa dei brutti scherzi, c'è anche questo. Direi che no, questa è un po' meglio, dai, Medusa.

0: Allora, intanto a Torino ci sono già 38 giornate consecutive con temperature oltre i 30 gradi. Voi direte, sti cazzi, no, è il record di sempre. Record di giorni consecutivi con temperature uguali o superiori ai 30 gradi. Questo è avvenuto ieri, con la giornata di ieri, quando la stazione meteo di Via della Consolata è stata misurata di nuovo una temperatura, devo dire, di poco, in questo caso superiore ai 30 gradi, 30,3 per essere precisi. Invece in quella ai Giardini Reali 33 gradi, quindi insomma devo dire in altri punti era anche più alta, almeno dal, pensate ragazzi, questa cosa è davvero impressionante, è dal 1753 almeno, perché quello è il primo anno in cui sono iniziate le misurazioni termometriche a Torino. Almeno dal 1753 non si era mai avuta una sequenza così lunga di giornate con valori massimi uguali o superiori ai 30 gradi nel centro della città, oltre a una temperatura media giornaliera così elevata su un periodo di 30 giorni consecutivi. Questi sono numeri, quindi c'è poco da dire, credo, no? È abbastanza così, abbastanza oggettivo, anzi, senza abbastanza.
1: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ichnusa, tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC.

Sisters, questa era Rescued, ma posso dire che arriva sempre un momento nelle mattinate estive in cui è giusto ascoltare Passion Fruit di Drake. Dovremmo metterla tutti i giorni, però ogni tanto capita e la sentiamo.

0: Allora, parliamo dell'ennesima nuova tendenza. Sapete che io ho delle fissazioni. Le nuove tendenze sono veramente una rubrica che trovo meravigliosa, perché sono cose totalmente buttate lì, cioè, totalmente inventate da giornalisti o comunque persone che scrivono in redazioni varie, che non sanno come riempire i siti internet. Questa è la realtà, cioè non c'è altro modo di girarci intorno. Allora, adesso abbiamo il Wonder Love. Wonder Love, sapete perché la tendenza di dating, che poi il dating sarebbe fare gli appuntamenti, perché sembra sempre di parlare di cose legate all'intelligenza artificiale, all'informatica, no, fare gli appuntamenti, la nuova tendenza dell'estate è il Wonder Love. Gli amori nati in vacanza, che non sono semplici da gestire quando il viaggio finisce. Quindi Wonder Love è la nuova tendenza in fatto di appuntamenti. Cos'è, ragazzi? È praticamente parte tutta da Wanderlust, cioè che sarebbe la voglia di viaggiare. Il Wonder Love è una parola legata alle relazioni che nascono durante i viaggi, durante le vacanze. Tendenza molto diffusa in estate, ma no, quando le persone si spostano di più, ma non mi dire. Secondo un sito fondamentale che ogni giorno ci regala davvero dei picchi di intelligenza nuovi per l'umanità, che è Mashable e anche Vice, la tendenza è questo Wonder Love che nasce nelle app di incontri. E quindi l'estate cosa fa? Rende tutto molto più intenso, anche le storie diventano più intense, no? Le cose che vivi durante l'estate. E quindi nei film vediamo spesso i protagonisti che alla fine dell'estate finiscono per stare insieme, nella realtà invece quando uno se ne torna a casa finisce la magia e ciao e tanti saluti. E quindi cos'è sto Wonder Love? È questo? Pensavo fosse una tattica o qualcosa del genere. No, era proprio solo, vabbè, quello che si chiamava, non so, l'amore estivo, potremmo dire, no? Cioè, ci voleva il termine inglese, sennò come facevamo a definirla una nuova tendenza, esiste da quando esistono le vacanze, cioè sembra, vabbè, andiamo avanti con un disco, prego. Music Box.
1: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: Si è svolto il confronto tra Comune, progettisti e operatori sul progetto della nuova torre per telecomunicazioni ad Arpuil. Il sindaco Raffaele Rocco ha ribadito la volontà di tutelare la comunità e verificare tutte le alternative possibili, mentre Wind3 ha confermato la necessità di migliorare la copertura della zona collinare. La società proponente valuterà ora anche un'area comunale indicata dall'amministrazione. I tecnici avvieranno le verifiche nei prossimi giorni, con aggiornamenti ai residenti e al comitato Lavoi du Pays.
3: Venerdì 31 luglio torna la cena della città C'è più gusto, organizzata da Plus, Centro per le Famiglie, Bocciofi Lacogne e Anziani Attivi. Una serata aperta a tutta la cittadinanza, con due menù accessibili e musica dal vivo del duo Nanà e Lui. Dalle 19 i giovani volontari allestiranno la piazzetta, mentre la festa proseguirà fino a mezzanotte.
2: Fino al 7 agosto sono previste modifiche al traffico in via Volontari del Sangue per lavori di allacciamento al teleriscaldamento. Nel tratto tra i civici 6 e 8 scattano divieto di sosta, senso unico alternato e limite a 20 km orari. Garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. La segnaletica sarà in loco per tutta la durata del cantiere.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

un po' che non sentivamo questa Hey Mon Amour di Macadamia, l'abbiamo rifatto alle 10.37 dall'idea del Caro Peugeot. Ma guardavo le notizie invece dal mondo, ovviamente le notizie che troviamo noi, non quelle davvero importanti, le robe così un po' marginali, un po' laterali, ecco, se vogliamo. Però molte di queste poi alla fine sono legate alla vita di tutti i giorni, tipo vedo che l'Unione Europea ha dettato delle linee guida, attenzione. Io continuo a pensare che tutte ste norme, cioè ormai ogni settimana c'è una norma nuova, ma mi sembra che non ce la stiamo facendo, per etichettare il deepfake e i contenuti creati con l'intelligenza artificiale. Deepfake appunto è quella cosa per cui tu simuli l'identità di una persona e la ricrei in un video in cui in realtà quella persona non è mai comparsa. Dal 2 agosto scattano gli obblighi di trasparenza previsti da questo AI Act europeo. E ripeto, forse la prima volta, mi pare che insomma sono ormai tanti anni che proviamo tra social e adesso AI a definire dei perimetri normativi che poi alla fine non cambiano nulla, non cambiano di una virgola nulla, non so, è sempre un po' una battaglia un po' donchisciottesca, mi sembra. Però vabbè, sentiamo un disco ancora, dai, meglio. A cosa serve l'estate? Si chiede Sveglia Ginevra e anche Leo Gassman in questo duetto che risentiamo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

su Top Italia Radio arriva Blanco, che è un po' che non sentiamo, con Maledetta Rabbia. La ascoltiamo alle 10.47, sempre da Lidia al Carpegiò. Prego.

Ottimo, ottimo. Tra poco vedo che c'è Caro Wow, che è un altro di quei nomi che ogni tanto appaiono in playlist. Devo fare ancora un approfondimento, devo riconoscere. Comunque, mentre noi in Valle d'Aosta mi sembra che tutto sommato, non voglio dirlo troppo presto, stiamo vagamente respirando, apro il sito della RAI a livello nazionale e leggo l'Italia brucia, l'Italia brucia, emergenza caldo. Oggi siamo al picco, 18 città in Italia da bollino rosso. Addirittura caldo estremo al sud con nubifragi, allerta anche al centro nord. Adesso non voglio, ripeto, tirarla da nessuno, ci mancherebbe, però mi pare che qua da noi al non lo dico, guarda, evitiamo di dirlo che è meglio, lasciamo perdere qualunque tipo di così di scaramanzia anche in questo caso. C'è allerta arancione in particolare nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. E quindi insomma questo è il bollettino al momento della Protezione Civile. C'è invece dal punto di vista della salute, del Ministero della Salute, il massimo livello di allerta, quindi bollino rosso, in 18 capoluoghi italiani, soprattutto nel centro-sud e nelle isole. Sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, anche Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto, nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
3: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
2: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato di aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
3: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
2: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Oggi il cielo si sveglia sereno, con quella calma che non ha bisogno di dire nulla. La luce arriva morbida, uniforme e accompagna la mattina senza fretta. È un'estate gentile, sole, quiete, respiro. Nel pomeriggio qualche nuvola cresce piano, ma senza cambiare davvero il tono della giornata. A volte basta questo, un cielo che ti cammina accanto.

bene, anche quest'anno immancabile abbiamo la classifica dei migliori paesi dove vivere nel mondo. Attenzione, abbiamo questa cosa, ricordiamo che è sempre la cosa più soggettiva della storia, però ogni tot ci sono degli enti che decidono di provare a creare così un indice, creare una classifica oggettiva. In questo caso ci ha pensato l'Immigration Index 2026, che ha pubblicato la nuova classifica dei migliori paesi dove vivere, prendendo in esame 82 nazioni. Allora, hanno preso in considerazione 34 indicatori e riguardano per esempio il costo della vita, la felicità, non so mai come la misurano, ma va bene, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, la sanità e la qualità dei servizi pubblici. Allora, decimo posto, la Spagna, ragazzi. La Spagna sta avendo una crescita negli ultimi anni da cui noi dovremmo solo prendere esempio, ma non lo stiamo facendo. Al nono posto c'è la Norvegia, poi c'è la Danimarca, settimo posto per gli Stati Uniti, sesto posto per l'Irlanda. E poi arriviamo alla top 5 che leggiamo tra poco.

giochiamo un po' con questi indici che misurano la qualità della vita non nei comuni italiani in questo caso, ma nelle nazioni del mondo, le 82 nazioni dove si vive meglio nel pianeta secondo l'Immigration Index nel 2026. Beh, abbiamo visto le 5 che stanno ai piedi di questa top 10. Alla quinta posizione invece troviamo la Germania. Poi c'è l'Australia, il Lussemburgo, io non so neanche perché lo considerino, talmente posti strani, insomma, particolari. E poi al secondo posto c'è l'Islanda, che anche qui, cioè, non è che a tutti piaccia vivere in Islanda, sono persone, ragazzi, che se li metti in Islanda gli piglia un burnout che la metà basta, no? Anche solo per il clima, per la luce, per tutta una serie di questioni. Però, certo, se sei un amante del genere deve essere un posto bellissimo, per mille motivi. Però al primo posto c'è la Svizzera. Perché la Svizzera è prima? Intanto elevatissimo livello di sicurezza, sistema sanitario molto efficiente, prospettive economiche solide, aggiungiamoci infrastrutture moderne, trasporti che funzionano benissimo, servizi pubblici di ottima qualità, e insomma tutto questo la fa schizzare in alto in una classifica che l'anno scorso invece vedeva proprio l'Islanda essere al primo posto.

0: Francesco Gabbani con questa Peace and Love ci accompagna al Music Box. Un sacco di anglicismi anche quest'oggi per la gioia degli ascoltatori che vedo ci stanno scrivendo. Salutiamo Giuliana, Claudia, Piero, insomma i grandi affezionati di Top Italia Radio della Giostra al 349-722-5831. Dopo il Music Box togliamo tutti questi anglicismi di mezzo e facciamo un bel almanacco. Bello, un bel termine. Ci sarà sicuramente una parola in inglese per dirlo, ma io mi rifiuto e continuo a voler sembrare anziano, anche se tutto sommato non lo sono neanche così tanto, ma beh, giusto così, bisogna sempre fare una forma di resistenza a ste mode che spero passeranno un giorno, di ficcarci anglicismi dappertutto. Intanto sentiamo questo momento, una retrospettiva potremmo chiamarla, per usare un termine un po' più italiano, ecco, dai, sentiamo. Music Box.
1: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio.
2: Benissimo, allora come promesso vediamo cosa è successo oggi, 21 luglio, nella storia della musica, devo dire soprattutto musica rock, un almanacco un po' tendenzioso, un po' su un genere unico. Vabbè, oggi nascevano Marco Nanni, che ha suonato con gli Stadio, gli Schiantos e anche Lucio Dalla, bassista bolognese, nel 49. Nasceva invece nel 72 la chitarrista e tastierista Cory Cooper. Infine è anche il compleanno di Cat Stevens, che ricordiamolo poi insomma ha cambiato nome, no? Si è convertito all'Islam e adesso si fa chiamare Yusuf Islam. Nasceva nel 48. Mentre oggi come eventi storici ricordiamo che nel 2012 Still Counting dei Volbeat arrivava alla numero 1 di Billboard. Nel 77 invece oggi i Sex Pistols erano alla trasmissione TV Pop of the, sì, non ce la faccio mai a dire la storia, Top of the Pops, e cantarono Pretty Vacant. Nel 73 infine, durante il festival di Buxton, un gruppo di Hells Angels disturbava il concerto di Chuck Berry, che impaurito fuggì via in auto lasciando a metà lo spettacolo. L'uscita invece di album oggi usciva nell'87 per la Warner, il quarto disco dei Dio, un nome sempre molto umile di questa band, mi pare metal, Dream Evil, ultimo lavoro di Claude Schnell nella band, come così piccola nota a margine, piccola curiosità. Usciva anche oggi per la Geffen Records il primo disco dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction, forse uno dei più belli che hanno fatto, se non il più bello. Nell'87 diventerà disco di diamante in Canada e di platino in USA, UK, Italia, Giappone e altri 7 paesi. Insomma, avete un sacco di suggerimenti da questo almanacco per il disco libero. So che non avete bisogno perché avete già iniziato a mandarci qualche idea. Continuate su WhatsApp al 349 722 5831.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Bongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Ok, allora il disco libero oggi non passerà da un ballottaggio, andiamo dritti e abbiamo deciso di dare la vittoria a una cosa legata comunque all'almanacco per promuoverlo, è giusto così. Quindi Cat Stevens, ce lo riascoltiamo in una bellissima Wild World che ci riporta al 71.

0: Sempre molto bella, sempre un capolavoro questa Wild World di Cat Stevens.
1: Ciao Ricky, ma quanto è bella sta canzone, mamma mia, grazie.
0: Abbiamo risentito Claudia velocizzata, va bene, c'era l'impostazione attiva, almeno sono accorto, vabbè. Concordo, molto bella, e con questo direi che ci salutiamo, appuntamento a domani dalle 9 in poi, dall'Ideal Carpe Joe, ciao.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
1: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
2: Almeno 10 persone sono decedute, oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
1: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
2: La politica. Il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia che ha acceso lo scontro politico.
1: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari. La quotazione della benzina arretra leggermente, mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,5 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Il Tribunale civile ha condannato una clinica privata per il grave errore avvenuto nel 2017, quando due bambine nate a poche ore di distanza furono affidate alle madri sbagliate per tre giorni. La donna, che ha promosso la causa, ha riportato un forte trauma psicologico con insonnia, ansia e ricordi ricorrenti. Lo scambio fu scoperto solo al momento delle dimissioni grazie al controllo dei braccialetti e confermato dal test del DNA. La sentenza riconosce la responsabilità della struttura per la negligenza nelle procedure di identificazione.
3: A Lecce, una quindicenne pakistana è stata collocata in una comunità protetta per evitarle un matrimonio combinato in Pakistan. La procura ha agito con urgenza, arrivando a bloccare per 48 ore i voli verso il paese. La ragazza aveva espresso il desiderio di restare in Italia e denunciato regole familiari molto rigide. Indagini estese anche agli altri minori della famiglia.
2: Paura ad Arrone, nel Ternano. Una bimba di 4 anni è stata aggredita da un lupo vicino agli impianti sportivi. La piccola è stata trascinata per alcuni metri, ma non ha riportato ferite gravi. ASL e Carabinieri Forestali hanno avviato il monitoraggio e le procedure per catturare l'animale.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: il volto illuminato del poeta.
1: Top Italia.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso è doveroso che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
2: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario.
3: L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari. In particolare, l'IDF avrebbe già completato oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 chilometri che delineano il confine tra la striscia e Israele.
2: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
3: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, e quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
2: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola.

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo oggi in scena, la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani, infatti, all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile, che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis, Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
2: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
3: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
2: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
3: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
2: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test, fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

0: Sarà
1: Music Box.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Si è svolto il confronto tra Comune, progettisti e operatori sul progetto della nuova torre per telecomunicazioni ad Arpuil. Il sindaco Raffaele Rocco ha ribadito la volontà di tutelare la comunità e verificare tutte le alternative possibili, mentre Wind 3 ha confermato la necessità di migliorare la copertura della zona collinare. La società proponente valuterà ora anche un'area comunale indicata dall'amministrazione. I tecnici avvieranno le verifiche nei prossimi giorni, con aggiornamenti ai residenti e al comitato Lavoi du Pays.
4: Venerdì 31 luglio torna la cena della città C'è più gusto, organizzata da Plus, centro per le famiglie, bocciofila cogne e anziani attivi. Una serata aperta a tutta la cittadinanza, con 2 menù accessibili e musica dal vivo del duo Nanà e Lui. Dalle 19 i giovani volontari allestiranno la piazzetta, mentre la festa proseguirà fino a mezzanotte.
3: Fino al 7 agosto sono previste modifiche al traffico in via Volontari del Sangue per lavori di allacciamento al teleriscaldamento. Nel tratto tra i civici 6 e 8 scattano divieto di sosta, senso unico alternato e limite a 20 km orari. Garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. La segnaletica sarà in loco per tutta la durata del cantiere.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: qualcun altro organizzi tutto al posto mio.
1: Sì, ottima risposta. E pensa che oggi potrebbe farlo anche un'intelligenza artificiale.
0: Aspetta, mi conosce così bene?
1: Beh, non legge nel pensiero, ma può analizzare quello che racconti.
0: Quindi oggi non parliamo della meta più bella?
1: No, ma di quella che è più adatta a te.
0: Ok, e dove mi manderebbe?
1: Beh, se dici che ami la natura, odi la folla, ti piace camminare, vuoi rilassarti, lei può suggerirti un itinerario completamente diverso da quello di una persona che cerca movida e vita notturna.
0: Quindi niente copia e incolla uguale per tutti.
1: Esatto, le dici come sei fatto e lei prova a trasformarlo in un viaggio.
0: E cosa prende in considerazione?
1: Tantissime cose, il budget, i giorni disponibili, il periodo dell'anno, se viaggi da solo, in coppia o con bambini, i tuoi interessi e perfino il ritmo che preferisci.
0: Perché c'è chi vuole vedere 10 città in una settimana?
1: E chi dopo il secondo museo cerca già una panchina?
0: Mi sento chiamata in causa.
1: Vabbè, lo immaginavo.
0: E quindi cosa può fare concretamente?
1: Beh, può suggerirti un itinerario giorno per giorno, indicare gli orari migliori per visitare un luogo, consigliarti ristoranti in linea con i tuoi gusti e persino proporti alternative se cambia il meteo, ad esempio.
0: Quindi è un programma che si adatta, no?
1: Esattamente. Se gli dici non mi piacciono i posti troppo turistici, cercherà destinazioni meno affollate.
0: E se invece voglio vedere tutti i monumenti possibili?
1: Ti organizzerà un viaggio molto più intenso.
0: Sembra quasi un amico che ti conosce bene.
1: In realtà fa una cosa diversa.
0: E cosa fa?
1: Confronta in pochi secondi migliaia di informazioni, recensioni, tempi di percorrenza, orari, eventi e preferenze simili alla tua.
0: Una quantità di dati impossibile da gestire da soli.
1: Esatto.
0: Però una domanda ce l'avrei.
1: Dai, spara.
0: Se l'AI mi organizza tutto, no? Dove è finito il bello di perdersi?
1: Bella domanda.
0: Oddio, possiamo dire che alcune delle esperienze più belle in vacanza nascono proprio dagli imprevisti.
1: Infatti, l'intelligenza artificiale può aiutarti a partire più preparato, eh?
0: Ma non può programmare l'incontro casuale con una persona, un tramonto inaspettato o quella trattoria scoperta per caso.
1: E per fortuna.
0: Alla fine, forse, la vacanza perfetta non è quella organizzata nei minimi dettagli.
1: No, ma anche quella che lascia spazio alle sorprese. L'intelligenza artificiale può suggerirti la strada, ma i ricordi più belli continuano a nascere passo dopo passo. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano, una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Rev e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
2: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta, il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
3: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta a piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
2: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
3: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
2: Siamo allo sport. Con la MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 9 minuti, martedì 21 luglio 2026. Siamo partiti con il pezzo di Willy Peyote, grazie ma no grazie, una parola che ultimamente abbiamo perso l'abitudine di utilizzare, grazie ma no grazie, invece dovremmo dire grazie sì grazie. Un'apertura un po' motivazionale questa di questo martedì 21 luglio, splende il sole, un'altra giornata calda, sì, perché c'è il sole, sono previsti anche dei temporali in serata in Lombardia, come sempre c'è l'aggiornamento quotidiano, il mio bollettino, 35 gradi fuori, come mood, sì, tutto ok, tutto normale, si prosegue, 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18, stiamo insieme, condividete il vostro bollettino del giorno, Radio Vidia Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, e partiamo subito dal 2016 nella versione di Spada Remix, Trezor con Never Let Me Go. Everything.

0: Never Let Me Go Trazor nella versione di Spada Remix, 15:13 minuti, martedì 21 luglio 2026, e piano piano se ne sta andando anche questo mese, quindi diremo adios a luglio, entreremo nel mese più estivo, sì, perché una volta era così, le partenze accadevano sempre nello stesso periodo, tutti gli italiani decidevano il 1° agosto da calendario, pronti partenza via, invece le abitudini degli italiani nel corso del tempo sono cambiate perché fanno quelle mini vacanze, specialmente nei weekend. Raccontatemi un po' come avete organizzato le vostre vacanze al 349 725 831. Ci fermiamo un attimino.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.

Baby, I'm back. Sì, baby, io sono tornata da Kid Laroi. Sono le 15:18 minuti di questo martedì 21 luglio 2026. Ora parliamo della classifica italiana che è stata pubblicata riguardante all'indice di vivibilità climatica 2026. E dovete sapere che c'è stato un bellissimo sorpasso. Cagliari è stata un po' spodestata dal suo primato. Ancona conquista

presenza di ondate di calore africane. Devo dire la verità, non ci sono mai stata ad Ancona, ma questa pubblicità che è stata fatta per questa classifica promette molto bene, soprattutto dal punto di vista climatico. È perfetta perché si sa, è un'estate davvero calda rispetto anche a quella del 2003, leggevo. Francesco Ringa con

cambia nuova luce, ci canta così Francesco Renga, e qui a Bricona stavamo parlando della nuova luce che emana ancora, perché ha conquistato il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026, un mix perfetto di sole e brezze costanti, e a differenza delle altre località italiane c'è l'assenza del calore africano, quindi promette molto bene per l'equilibrio tra ore di sole e comfort legato soprattutto ai livelli di umidità, proprio come Milano, pari pari. Al secondo posto c'è Bari, che si conferma sul podio grazie ad un clima marittimo costantemente mite, ventilato devo dire, e poi troviamo nella top 10 anche Brindisi, quarta per la costante miticazione adriatica. Chiude la cinquina Trapani, complici flussi di ventilazione siciliani. Magari vi trovate proprio da queste parti. 349 7225 831.

è Zucchero con Acquarello. 15 e 27 minuti, questo è il ritmo sound di Break On. Ora parliamo della coppia più cliccata nel mese di giugno per il loro matrimonio, ma anche per

Tu. Sto parlando proprio di lei, Dua Lipa, presente al grande evento, alla finale di Mondiale di Calcio 2026 in compagnia di Calum Turner. Ormai loro due non si lasciano, sono una cosa unica e si sa, la partita è durata quella che è durata, è stata infinita, è stata noiosa, ma lei ha apprezzato con il suo bel ventaglio, ha apprezzato soprattutto l'intervallo musicale come tanti. E dopo, all'uscita, la coppia si è recata per le vie di New York e si è imbattuta, pensate, in una festa di compleanno. I due si sono così avvicinati e hanno cantato tanti auguri alla festeggiata. Questi video, come succede in questi casi, sono diventati virali sul web. Tanti auguri, non so a chi, magari qualcuno oggi compie proprio gli anni.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: La voce è quella di Ray insieme a Jet Jones con You Don't Know Me dal 2016, come sapete, anno d'oro per Instagram. 15:38 minuti, martedì 21 luglio 2026, e torniamo proprio sulla piattaforma. Non so se avete visto nel corso tra domenica e lunedì mattina, ci sono molti video che inquadrano la caduta di Noemi. È caduta dal palco, momenti di grande preoccupazione soprattutto da parte dei fan, e a distanza di 48 ore la cantante ringrazia tutti per il supporto, lo fa attraverso, come sempre, un carosello, fa sapere al resto del mondo che sta molto bene, ciao a tutti, cioè molto bene, si sta riprendendo, ciao a tutti, volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera, non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista, mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore, mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare, del resto bisogna prendere la vita così com'è finché ce n'è, come ci canta Francesco Gabbani.
1: Ma non lo vedi e non conta se non ci credi,

Più che una canzone è una lezione di vita. Francesco Gabbani con Viva la Vita, direttamente da Sanremo 2025. E adesso parliamo di momenti belli, quei momenti in cui magari scende la lacrimuccia. Il matrimonio di Aurora

stato qualcosa di bellissimo, magico, testimoniato dagli ospiti e soprattutto dai genitori Eros e Michelle Hunziker. Infatti continuano a circolare sui social diverse foto e l'ultimo post è stato fatto da Michelle Hunziker, lo ha pubblicato, è formato da diversi scatti che comunicano grande emozione e come sempre a fare un po' da racchiudere questa emozione, perché poi dura pochissimo, però i giorni a seguire è normale sentire ancora quel brivido. Infatti lei dice: questi giorni che rimarranno per sempre impressi nel mio cuore mi tornano continuamente in mente. È un continuo di ricordi questa canzone, sì, me la ricordo, era il 2019, Jumbo, colonna sonora dell'estate.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Essere un duro, non sono altro che Lucio, io non sono altro che Chiara. Sono le 15:57 minuti di questo martedì 21 luglio 2026, una data importante per quanto riguarda Dav Cameron e Damiano David, perché hanno confermato sul web il loro matrimonio. Come riporta DCCom24, le pubblicazioni di nozze sono comparse sull'albo pretorio del Comune di Roma, rendendo ufficiale il percorso burocratico verso il grande giorno e confermando l'intenzione della coppia di convolare a nozze. Questo non avevamo dubbio per quanto riguarda il loro matrimonio, perché poi la promessa e la proposta di matrimonio era avvenuta mentre stavano preparando le valigie. Mi ricordo di questo fatto, io mi ricordo di tutto di questa coppia, un passaggio formale che arriva dopo mesi di indiscrezione e che avvicina sempre di più il cantante dei Maneskin, o forse ex cantante dei Maneskin, perché chissà, ci sarà una loro reunion, e l'attrice americana, loro sì. Noi attendiamo qui, intanto si chiude la prima ora.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
2: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
2: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello: non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
3: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati AGE del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84,7%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
2: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
3: Ed è tutto, a più tardi.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Cara Italia apre la seconda ora di Break On. Certo, una Cara Italia, ma continua a regalare delle forti emozioni, soprattutto alle star, perché ricordiamo che Odissea, il film che è uscito ed che vede la regia di Christopher Nolan, è stato girato in diverse località italiane. E non è l'unico film, perché poi c'è stata fatta proprio una campagna di marketing, una vera e propria pubblicità per quanto riguarda Il Diavolo Veste Prada, con località Milano, Como, tanti film. Potremmo creare una rubrica

il genere, il periodo. Dai, ci studio su 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete connettervi con me, anzi potete dirmi magari anche degli spunti, delle citazioni di film. Marcello, come here, questa scena nella fontana di Trevi per esempio. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo momento. Aumenta il battito.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

La voce è quella di Anne-Marie insieme a David Guetta con Don't Leave Me Alone. Io non vi lascio da soli, sapete, se dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì, accendete la radio, ci sono io sono Chiara, c'è Breakon, 3 ore insieme in cui affrontiamo diversi argomenti, quindi spaziamo gossip, i trend, perché poi ogni giorno gli utenti, i content creator lanciano diversi trend e ritorniamo a parlare di Mondiali 2026. Si sa, è l'argomento più discusso sui social, sono passate 48 ore, però noi ci sono molte persone che sono fermi ancora lì. Per esempio gli argentini sono disperati, sono delusi, Messi continua a versare lacrime. E poi dobbiamo parlare anche della performance musicale, perché ciliegina sulla torta, per la prima volta c'è stato questo halftime show che ha conquistato il cuore di tutte le generazioni. E poi c'è stata Laura Nazionale che ha voluto fare

la partita. No, non è successo, quindi svegliatevi da questi sogni, per alcuni forse potrebbero essere anche degli incubi, ma c'è stata comunque una cantante che ha rappresentato l'Italia, anche se per a dir la verità secondo me non ha portato in alto la bandiera italiana, ha portato in alto la bandiera argentina, perché è l'unica, se ci fate caso, a cantare in spagnolo. Lei è molto amata in Sud America, quindi forse è stata chiamata per la sua sintonia con il popolo argentino. 349-7225-831, che ne pensate? Ora c'è Calvin Harris, Monkeys.

La voce è quella di Dua Lipa insieme a Calvin Harris con One Kiss. C'è una foto che sta facendo il giro del mondo con Shakira, i BTS e Laura Pausini. Andate a mettere un bel mi piace prima nel music box Gene con Running Wild.

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino!
3: Cida.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Walker con Alon, 16:36 per l'esattezza, 37 scoccati proprio in questo momento, martedì 21 luglio 2026. Spesso qui a Break On diciamo che fa bene dormire almeno, faccia bene dormire almeno 7-8 ore per il nostro organismo, per il nostro stato psicofisico, e c'è chi ha pensato di creare proprio un libro incentrato su questo concetto, la vacanza del sonno. Siamo nel periodo dedicato alle vacanze e magari durante durante l'anno le persone non riescono a prendere sonno per una serie di motivi: stress, cortisolo, troppi impegni. L'idea lanciata da Alan in questo libro è appunto invitare i lavoratori a concedersi una pausa totale, magari affittando una stanza d'albergo per dedicarsi esclusivamente al riposo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

ritmo delle cose, lui ha azzeccato, perché stiamo parlando del ritmo del sonno e ognuno ha un proprio ritmo del sonno. C'è chi magari mette il piede a letto e subito rompa, oppure c'è chi deve adottare delle strategie per dormire, come per esempio da piccoli ci dicevano: se non riesci a dormire conta le pecorelle. 349 7225 831, fatemi sapere il ritmo del sonno. Il mio ritmo va benissimo, tranquilli, io non devo neanche contare le pecore, non riesco neanche arrivare alla trentesima, credetemi. E quindi seguendo, perché stiamo parlando qui a Bricon della vacanza del sonno, è stato creato un libro da Alan, è importante soprattutto per coloro che non riescono magari a dormire bene, concedersi una pausa totale, quindi dedicarsi esclusivamente al riposo. Dove vai di bello in vacanza? In una stanza d'albergo.

0: Star.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
5: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
4: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassan, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Amerigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle 2 ruote del secondo dopoguerra, con una 50 di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto.

Blue Sky The Panther, 16:52 minuti, martedì 21 luglio 2026. Arrivano delle notizie perché Arianna sta per tornare con un nuovo progetto musicale diverso rispetto agli altri, come ci aveva abituato del resto con, pensiamo, Arianna Diamond, alle varie canzoni, ma sicuramente splenderà come diamante come sempre, ma ci sta lavorando più sul fronte rock britannico. Innanzitutto questo progetto musicale, questo nono album che arriva a distanza di 10 anni dal suo ultimo lavoro Empty, sarà soprannominato R9 e una fonte interna ha svelato al The Sun alcuni dettagli sulle session di registrazione. Negli ultimi mesi si sono tenuti molti incontri sul nuovo album di Rihanna e cambiato molto nel corso degli anni sia in termini di direzione che di sound, ma il nuovo obiettivo prevede un'ispirazione, si sta ispirando ai Queen. Io non vedo l'ora di ascoltare questo progetto musicale.

alcune indiscrezioni che sono state riportate al The Sun si starebbe ispirando a Freddie Mercury, quindi ai vari lavori dei Queen. Parla una voce vicina alla cantante, arriverà prima o poi, ha pubblicato della musica incredibile, ma è anche arrivato il momento in cui dobbiamo superare ciò che abbiamo fatto in passato. Quando si crea qualcosa come un disco di Rihanna, dobbiamo continuamente superare ciò che abbiamo fatto la volta precedente ed essere diversi da ciò che abbiamo fatto in passato. Saremo criticati se faremo qualcosa di non altrettanto buono uguale, inoltre non si adatta bene se ci discostiamo troppo dalla situazione attuale, altrimenti si entra in una zona un po' strana. Quindi sono delle riflessioni riportate da uno dei collaboratori di Rihanna, passato, presente, futuro. L'importante è che esca nuova musica e soprattutto se si ispira ai grandi del passato. Io ho questa attrazione nella musica passata, come ci canta Gianni Morandi, chiude la seconda ora di Break.

0: sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati, la critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individua in magistrati un bersaglio.
2: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
3: La guerra Russia-Ucraina. Proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
2: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più

0: più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
1: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e al sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
0: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nation League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo, dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria, in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
1: Ed è tutto. A più tardi.

Luca Carboni con una grande festa. Tutti vogliono una grande festa, quindi facciamo una grande festa ovunque voi siate. Potete, molto semplice, basta poco, fare una grande party. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere con me le vostre feste di questo martedì 21 luglio 2026. Sono le 17:08, terza ora insieme, Radio Video Network, l'applicazione

Qualsiasi istante c'è l'imbarazzo della scelta, come dico sempre, perché trovate all'interno di questa applicazione 4 radio, potete portarci ovunque voi siate, quindi è molto semplice, in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze potete comunicare, potete cliccare la vostra radio preferita e di conseguenza sì, poi potete anche inviarmi un vocale, inviarmi un WhatsApp. E poi invece, se siete più digital, chiocciola Top Italia Radio è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Tuo modo è Lost Frequency Black Friday.

ha conquistato al primo ascolto. Pretty Light the Sun, tuo modo, Lost Frequency, Black Friday. Poi diciamo la verità, una canzone che si adatta molto bene all'orario aperitivo, magari per iniziare la festa, per scaldare la pista, come perché Luca Carboni si è imposto, vuole a tutti i costi che noi facciamo una festa qui a Bricon, ma anche a distanza. E poi grazie ai canali di comunicazione magari questa festa può diventare, cioè tante feste possono diventare un'unica festa. Io vi sto lanciando delle idee, intanto la musica c'è, le idee musicali ci sono, le grandi aspirazioni possono provenire da diversi menti. 349 722 5831, io aspetto soltanto le vostre idee. Sono le 17:12 minuti di questo martedì 21 luglio 2026. Sarà contento Bad Bunny perché sta guadagnando sempre di più. A breve vi dico l'incasso. Ora ci sono le bambole di pezza.

0: You talk to me.
1: Zui Club in the night, 17:19 minuti, martedì 21 luglio 2026. Stai ascoltando Break On e vi avevo lasciato con questa notizia: Bad Bunny ha incassato quanto? 1 milione di euro nel 2026 solo dai tour. È il primo artista latino della storia a raggiungere questo traguardo. Non so se ci avete fatto caso, ma lo scorso weekend le due date che ha fatto, che poi le ha fatte una e mezza perché la seconda, a causa del maltempo, non è riuscita a portarlo a termine, infatti ci sarà il rimborso, accedendo su Instagram e nella sezione Instagram Stories, la maggior parte dei miei followers, non followers, utenti, si trovava proprio a cantare Titi mi pregunto e tutta la discografia di Bad Bunny. Mi spiace per coloro che magari erano così, sicuramente magari no, lo toglierei, erano così entusiasti di partecipare sabato, avete il rimborso e avete questo proprio misero ricordo durato mezz'ora di Bad Bunny. È salito sul palco, ha cantato una canzone, poi se n'è andato perché è arrivato il tempo.

voce è quella di Anne-Marie insieme ai Clean Bandit Cry Baby nella versione di Casey Light Remix. E sapete, ogni giorno faccio il giro del mondo, vado alla ricerca di tendenze e oggi ci fermiamo in Cina perché si sta diffondendo sempre di più il trend della zucca cinese. Si tratta non di una zucca da mangiare, ma di una zucca da abbracciare per fronteggiare il caldo estivo. Anche là fa caldo, non solo qui in Italia. Questa zucca cinese è anche conosciuta come melone d'inverno. Si tratta di un ortaggio simile ad un cetriolo gigante che può raggiungere un peso compreso tra i 5 e gli 8 kg che sta spopolando in Cina. Ci sono diversi video e scatti condivisi online in cui si vedono bambini, cani e gatti sdraiati mentre abbracciano questo grande ortaggio, mentre altri ci giocano o provano a morderlo. Ecco, questa è la tendenza di martedì 21 luglio 2020.

0: Sanremo, sono le 17:28 minuti, infatti il mio massimo di oggi è quello di raggiungere la Cina, recuperare un melone cinese o zucca cinese, chiamiamolo un po' come vogliamo, perché del resto è conosciuta sul web sia nella versione del melone sia in quello della zucca, non cambia niente, si tratta di questo ortaggio gigante che dona freschezza, quindi a differenza dell'aria condizionata, quindi se non vogliamo spendere tanto per quanto riguarda le varie bollette che ci arriveranno, non problem. Io adesso vado a recuperare per tutti il melone cinese, lo abbracciamo e così ci rinfreschiamo. Io non ci credo, non ci credo a queste cose, sto guardando questi filmati, mi sto facendo due risate, forse è meglio la borsa dell'acqua fredda. 349-7225-831, spazio alle vostre opinioni.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
3: Cida.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

ha dimostrato che andare al cinema rappresenta una forma di allenamento per la nostra concentrazione. Attenzione, concentrazione su via, andiamo al cinema. Purtroppo però nell'ultimo periodo si sa, l'incremento delle piattaforme streaming ha portato un po' ad una diminuzione, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni, preferiscono starsene a casa a guardare le varie serie TV. Non va assolutamente bene perché bisogna allenare la concentrazione. Gli esperti hanno monitorato il nostro battito cardiaco, l'attività elettrodermica e la temperatura corporale

J Balvin insieme a Willy William con Mi Gente. Gente, andate al cinema, perché stando a quest'ultimo studio lanciato dall'Università College di London, fa bene alla concentrazione, serve per allenarla molto molto bene. Vediamo un attimo i risultati che sono stati pubblicati. Un campione di 51 spettatori è stato monitorato durante la visione di una pellicola, non si sa quale. A me piacerebbe scoprire se si trattava di un film magari romantico, genere del film, non tanto il titolo, più che altro il genere. Ma veniamo a noi, quali sono i risultati? Hanno evidenziato come il cuore acceleri e il corpo reagisca in maniera diretta ed emotiva alle scene più coinvolgenti del film. L'aspetto per quanto riguarda più affascinante emerso da questa ricerca riguarda la nostra soglia di attenzione all'interno della sala. Buia, lontani dalle distrazioni esterne, voi dovete pensarvi all'interno di questa stanza con i vostri popcorn in mano. Riusciamo a mantenere in maniera costante l'attività, la capacità quindi di concentrazione. Ci focalizziamo su un unico stimolo, su un unico movimento e soprattutto sulle frasi. Che dire, vi fate un bel viaggio al cinema. L'articolo 31. Com'era?

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti. E mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce. Andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa. E al piano interrato tanti prodotti per la casa. E anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Giorgio Ezra e ci piace questa canzone. 17:53 minuti, adesso parliamo di traguardi. Lo scorso aprile Giuri ha pubblicato un super album che vede la collaborazione di diversi artisti, perché ricordiamo lui è un producer, colui che si occupa della parte musicale, e poi ha detto va bene, basta occuparmi soltanto dei testi delle canzoni, sia degli spartiti, in particolare di Holly, voglio cantare anch'io. Infatti se riunito con Biagio Antonacci, Coez, Bresh, Elisa, M, Riconizotti, Fabio Concato, Franco 126, Fulminacci, Olli, Tommaso Paradiso e 13 Pietro, e ha dato vita a questo album dal titolo Solito Cinema, che poi un titolo che ci azzecca molto bene con l'argomento di prima, andate al cinema perché fa bene alla salute. Stavo parlando del Solito Cinema perché ha conquistato il disco d'oro. Complimenti Giuli, che sta magari festeggia, questa sera festeggia, brinda, magari proprio sulle note di Shape of You di Ed Sheeran.

8 minuti scoccati proprio in questo istante. Siamo giunti alla conclusione di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo sempre domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente. L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro le proprie truppe mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo degli Hezbollah. Fonti militari israeliane hanno poi confermato l'attacco ai soldati dell'esercito libanese, spiegando che sarebbe avvenuto dopo che questi ultimi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer.
1: Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura. Il concetto, ha concluso, è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece, tante volte, il percorso è al contrario.
2: Restiamo in Italia. Soccorsi in azione questo pomeriggio a Como per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua. Le informazioni restano frammentarie. La piccola sarebbe stata vista l'ultima volta in acqua davanti al Tempio Voltiano, un punto dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici e dove vige un divieto assoluto di balneazione.
1: È rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta lo scorso 9 luglio, quando la bambina si trovava in gita in un centro ricreativo. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai carabinieri, con un esposto, visti anche i recenti casi di cronaca.
2: Economia. C'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, ferie, riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
1: Chiudiamo con lo sport. 3 giorni di grande atletica e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi. Un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione, organizzata da Atletica Firenze Marathon, è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti i nomi attesi, tra i quali Marcel Jacobs, Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Iniziamo subito questo martedì, sono Manuel Giancale, bentrovati, andremo alla Spezia per una multa che ha fatto molto discutere, ma poi c'è anche una asta che secondo me anche in questo caso farà molto discutere, un'asta inteso un oggetto che viene venduto all'asta e qui si spendono veramente un sacco di soldi, quindi prepariamo il nostro portafogli. Cominciamo invece da una polemica per tutti coloro che vanno in montagna, perché bisogna essere davvero attrezzati, se no davvero è un casino. Ne parliamo tra poco qui a One Hour, benvenuti.
2: 3, 2, 1.

tutto facile con i social, anche andare in montagna. In vista dell'estate 2026 qualcuno preferirà anche andare in montagna, non soltanto al mare, stare sulla spiaggia a guardarsi il mare che batte sulla sabbia o sugli scogli, perché no? Insomma, una vita piuttosto tranquilla, diciamo, seduti sulla spiaggia. Mentre invece in montagna bisogna faticare, prendere sentieri anche impegnativi, e di certo con scarpe basse o con scarpe da città, diciamo, o le infradito per esempio, non è proprio questo il modo migliore. È stato intervistato recentemente Giuseppe Sampogna Zande Giacomo, che è il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, che ha raccontato che molte persone che ha soccorso erano dei turisti improvvisati praticamente. C'è chi non ha nemmeno idea di che cosa sia una mappa per orientarsi in montagna e si affida soltanto al cellulare, soltanto che ci sono grossi problemi di ricezione in montagna. Insomma, loro non possono, quelli del Soccorso Alpino, non possono mai stare tranquilli. Sui social è veramente sempre tutto facilissimo, ma recentemente, cioè soltanto recentemente, una coppia marchigiana è stata ritrovata dopo essere sopravvissuta senza cibo e senza riparo per 6 giorni sulle Dolomiti nella provincia di Pordenone. Insomma, il concetto è che non è facile la montagna, ecco, e poi costa anche farsi venire a trovare. La legge è chiara: se un escursionista è ferito il soccorso è gratuito, ma se è illeso allora deve farsi carico delle spese, e circa 100 euro al minuto di volo di un elicottero, 200 euro di chiamata per le squadre di terra, 50 euro per ogni ora di ricerca. Insomma, i costi cominciano ad aumentare parecchio in pochissimi istanti: 3.000, 5.000 euro fino a 7.500 euro anche. Insomma, bisogna fare attenzione a quando si va in montagna. 3, 2, 1 1 hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta. Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. e direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
3: Music Express, in viaggio con la musica. 3, 2, 1.

0: In montagna non si va con infradito e bermuda, pantaloncini corti, eccetera. Non è così che si affronta la montagna. Bisogna essere preparati, ecco, perché sennò altrimenti i soccorsi, ovviamente, insomma, devono lavorare tantissimo e soprattutto tiriamo fuori un sacco di soldi. Cioè, si può arrivare a spendere anche 7.500 euro per dei soccorsi. Quindi occhio a quello che facciamo. Non è una gitarella così a caso. Cioè, se scegliamo la gitarella così a caso, va bene. Ma se no, altrimenti, se uno affronta dei sentieri anche importanti, bisogna essere preparati e attrezzati, dicono appunto quelli dei soccorsi.
1: 3, 2, 1, 1, power.

0: Tra poco, un buon motivo per non giocare a carte. Ma non inteso qualcosa di illegale, cioè no, proprio giocare a carte. Non possiamo sederci sul giardino e giocare a carte. Il perché ve lo dico tra qualche istante.
1: One hour.

0: 1 hour.
1: 1 hour.
2: Quell'ora che ti basta.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Il Tribunale Civile ha condannato una clinica privata per il grave errore avvenuto nel 2017, quando 2 bambine nate a poche ore di distanza furono affidate alle madri sbagliate per 3 giorni. La donna, che ha promosso la causa, ha riportato un forte trauma psicologico con insonnia, ansia e ricordi ricorrenti. Lo scambio fu scoperto solo al momento delle dimissioni grazie al controllo dei braccialetti e confermato dal test del DNA. La sentenza riconosce la responsabilità della struttura per la negligenza nelle procedure di identificazione.
5: A Lecce, una 15enne pakistana è stata collocata in una comunità protetta per evitarle un matrimonio combinato in Pakistan. La procura ha agito con urgenza, arrivando a bloccare per 48 ore i voli verso il paese. La ragazza aveva espresso il desiderio di restare in Italia e denunciato regole familiari molto rigide. Indagini estese anche agli altri minori della famiglia.
4: Paura ad Arrone, nel Ternano. Una bimba di 4 anni è stata aggredita da un lupo vicino agli impianti sportivi. La piccola è stata trascinata per alcuni metri, ma non ha riportato ferite gravi. ASL e Carabinieri Forestali hanno avviato il monitoraggio e le procedure per catturare l'animale.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Per andare a trovare i nostri geni di oggi dobbiamo andare a La Spezia, in Liguria. Andiamo a trovare i nostri geni che hanno dovuto pagare 200 euro a testa soltanto perché volevano riposarsi lì tranquilli nel giardino. Allora, andiamo con ordine. A La Spezia evidentemente c'è un regolamento comunale che stabilisce il divieto di coricarsi o bivaccare sulle aiuole. E loro, 13 persone, parliamo di 13 persone, quindi insomma un bel gruppetto di persone, evidentemente non lo sapevano, si sono coricati, si sono riposati, hanno anche giocato a carte, insomma si riposavano sull'erba, stavano un po' come se fossero in un qualsiasi giardino. 200 euro a testa, praticamente questa è la multa che hanno dovuto pagare perché hanno utilizzato non nel modo corretto i giardini pubblici. E questa cosa, cioè, hanno giocato anche a carte, quindi sai com'è, uno che vince, l'altro che perde, eccetera, poi arriva la polizia e dice: avete perso tutti 200 euro.
1: 3, 2, 1, 1.

0: pronti con il portafoglio in mano, perché tra poco ci sarà una macchina, un esemplare di un'auto di una grandissima casa automobilistica importantissima nel mondo. Una di quelle macchine va all'asta per aiutare, ok, ma di certo c'è qualcuno che se la vorrà portare a casa, e quindi portafoglio alla mano, tra poco ne parliamo.
1: 3, 2, 1 Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
2: Gianluca, dove sei?
3: Sto preparando una cenetta al volo.
2: Ma se avevamo il frigo vuoto?
3: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
2: Ottima idea. E da bere?
3: Birra Ichnusa, tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
2: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
4: CIDAC, CIDAC.
5: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
6: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Super Trailers.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: 3, 2, 1

0: Pronti oggi a tirare fuori il nostro portafogli, perché a quanto pare c'è un'asta che veramente vorremmo alla quale vorremmo partecipare e magari vorremmo pure vincere. Si tratta di un'asta che andrà in scena dal 13 al 15 agosto a Monterey in California, e ci sarà una grandissima supercar, la supercar elettrica di Ferrari Luce, che verrà messa appunto all'asta. Il valore parte da un milione e qualche cosa, 1.100.000 di dollari, 1.100.000 di dollari, il che significa quasi 1.000.000 di euro, diciamo, e il ricavato comunque servirà per finanziare attività educative, quindi comunque sempre una ottima cosa. Questa Ferrari Luce ha una livrea esterna speciale, finiture in madreperla semilucida, poi gli interni in pelle metallizzata, perla Le Mans con inserti secondari grigio Corvara, i cerchi dedicati, pinze freno su misura, logo Ferrari su sfondo bianco ottico, insomma una vera e propria pietra miliare, e verrà messa all'asta. Soltanto che 1.000.000 di euro, e anzi magari pure di più, insomma diventa un attimo difficile. Magari non è così difficile per chi si è comprato invece qualche giorno fa il T-Rex, il fossile di dinosauro più costoso mai battuto all'asta, uno scheletro di T-Rex chiamato Gus, non so se è esattamente questa la pronuncia, 50.000.000 di dollari per questo, fai 50.000.000 di euro, meno di sicuro, però fai 50.000.000 di euro per portarsi a casa questo T-Rex, che poi è enorme, è veramente gigante. Cosa te ne fai? Cioè, nel senso, dove lo metti? Fuori? Magari, non so, potrei dire in giardino. Ma poi la pioggia? Cioè, che facciamo? Cioè, capisci che diventa un po' un casino.
1: 3, 2, 1.

0: La la la love.
1: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo arrivati alla fine, abbiamo anche parlato del primo esemplare di Ferrari Luce che va all'asta, andrà all'asta molto presto. Certo, una cifra così alta si supera veramente il nostro budget. Noi ci abbiamo provato a mettere insieme i nostri portafogli, ma non ce l'abbiamo quel budget lì. Insomma, mi sa che non ce la giudicheremo. L'appuntamento con One Hour è per domani. Ciao a tutti.
2: One Hour.
3: One Hour.
2: Quell'ora che ti basta.
4: Sono le 19 e 5 minuti.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
6: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
7: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
6: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
7: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie, i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
6: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
7: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Settimana decisiva per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Pep Guardiola era un sogno, poi una suggestione, ma ora è diventato un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend avrebbero incontrato proprio l'allenatore spagnolo. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Abodi.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, e qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Calciomercato: Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan, il club rossonero è a dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Zaniolo rinnova invece con l'Udinese. Colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassan, terzino 24enne del Niger. L'Al-Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Somerville. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham, è forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino. Il tennis: Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal, l'ha annunciato l'azzurra sui social. Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire, ha detto la numero 15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. E a Cincinnati dovrebbe esserci anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro, ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo, dove è atteso dopo oltre 3 mesi dall'ultima partita ufficiale. Ciclismo: al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Pallavolo: giornata di vigilia a Macao in vista delle Final 8 della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate domani, mercoledì 22 luglio, alle 10 italiane, dal primo quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre, guidate dalla CT Julio Velasco, finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po' di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella VNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: passato.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: dal tuo cuore.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite, miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Managua aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.

0: sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato, continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Kolo Muani, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.

Forse è che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato: questa mattina è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
3: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
2: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

Mezzanotte e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cantante.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Music Box.
1: Top Italia Radio. Music. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.